0: Sono le 2:06.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: sono le 2:52 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa in

0: funzione fonologica. Ora esatta.
1: Sono le 3:54 minuti.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi ha

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4:50.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: ック。Radio Diffusione Folklorica ora esatta.
1: Sono le 5 e 42 minuti.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Like a slot machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: passione follorica, ora esatta.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 7 e 16 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Se piove la gente per strada non sa più guidare. Si copre la testa con il giornale sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine alla guerra. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, la decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e Wimbledon, lo ha annunciato il numero due del mondo con un post sui social. Tra gli infortunati del circuito ATP ci sono anche Musetti e Runa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 21 e 24 gradi.

0: Sono le 8:09.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: for the children.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran da un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Il Pentagono ha intanto annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3. Fermate tutte le barche della flottiglia dirette a Gaza, sale a 29 il numero degli italiani detenuti. Vladimir Putin in Cina per il bilaterale con Xi Jinping. Prima della partenza, il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Trump a Pechino. Salim El-Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque rimane in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese, ma 47 famiglie che abitano in zone vicine sono state sfollate. Calcio, l'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo è stato il pareggio tra il Manchester City e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader per i Gunners. È tutto, a più tardi.

0: speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del ritorno dei voli supersonici. Allacciamo le cinture e partiamo subito. Infatti, dall'ultimo volo del Concorde avvenuto nel 2003, abbiamo smesso di volare più veloci del suono, ma l'era supersonica commerciale sta per tornare. Diverse start-up aerospaziali stanno testando nuovi velivoli progettati per viaggiare a oltre Mach 1.7, circa 2100 km orari. In grado di collegare Londra a New York in sole 3 ore e mezza. La vera innovazione rispetto al Concorde? La sostenibilità e il rumore. Questi nuovi aerei infatti sono progettati per attenuare il famigerato boom sonico, riducendolo a un sordo tonfo, permettendo di volare sopra i continenti, e puntano a utilizzare esclusivamente carburanti per l'aviazione sostenibili, promettendo un'impronta di carbonio pari a zero. Il futuro dei viaggi è di nuovo veloce. Un saluto a tutti, il mio tempo è scaduto, grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume perché c'è la musica di Radio Diffusione Follonica. Radio Station BTSN.

0: I'm here for the BTS show.
1: You're a day early.
0: What do you mean I'm a day early?
1: The show's tomorrow.
0: No, no, no, man. It's tonight. Look.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: We're going to dance. And have some fun.

0: Fraggle.
1: Speaker slot machine.
2: Gira e rigira, questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Siete stanchi di ristoranti affollati con tanta confusione? Allora ho quello che fa per voi. Il ristorante più piccolo del mondo si trova a Vacone in provincia di Rieti e si chiama Solo per Due. Come suggerisce il nome, ha un solo tavolo e accetta solo due clienti a pasto, quindi niente file, niente confusione e solo un cameriere che arriva al suono di un campanello d'argento. L'esperienza romantica definitiva, a patto però di riuscire a prenotare con largo anticipo e anche di sborsare circa 500 euro a cena. Con questa la musica prosegue qui su Radio Diffusione Follonica e a risentirci alle prossime Speak and Slot Machine.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 9:35 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo della musica. La musica più antica del mondo, di cui si possiede sia il testo che la notazione musicale, è l'Inno Urrita numero 6, o Inno a Nikkal, risalente a circa il 1400 a.C. Ritrovato a Ugarit, odierna Siria, su tavolette d'argilla, è un brano dedicato alla dea dei frutteti e presenta una notazione cuneiforme per lira. La notazione musicale, fondamentale per fissare le melodie, si è sviluppata nel Medioevo, culminando nell'opera di Guido d'Arezzo, nell'XI secolo, che ha dato il nome alle note. I testi di storia attribuiscono l'invenzione della musica ai Sumeri 5.000 anni fa, ma la musica non è stata inventata, ma scoperta ed evoluta fin dal Paleolitico, 50.000-12.000 anni fa, inizialmente attraverso ritmi corporei e imitazioni di suoni naturali. I primi strumenti furono a percussione, tamburi, e a fiato, ossa, conchiglie. Straordinario il ritrovamento di un flauto avvenuto nel 2008 in un sito archeologico del sud-est della Germania, a Ulm. I ricercatori della Università di Tubinga, in Germania, dove lo strumento pare sia ancora conservato, ne fanno risalire la creazione addirittura al 35.000 avanti Cristo. Per ora è tutto, adesso rimanete con noi, la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.

0: Amici belli, ben ritrovati, altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Siete mai stati in un deserto? Se non ci siete mai stati, non c'è bisogno di andare nel Sahara per vederne uno. In Sardegna, nella zona di Piscinas, si trova uno dei deserti più grandi d'Europa. Queste dune di sabbia dorata, modellate dal maestrale, arrivano ad un'altezza di 60 metri e si estendono per chilometri verso l'entroterra. È un paesaggio selvaggio dove cervi, sardi e tartarughe marine convivono in un silenzio quasi magico. Se volete sentirvi dei nomadi del deserto senza lasciare il bel paese, mettete Piscinas nel navigatore e preparate soprattutto la macchina fotografica, perché avrete sicuramente molte bellissime foto da fare. Adesso la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

facciamo tutto.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. Donald Trump sospende la ripresa delle ostilità in Iran e dà un nuovo ultimatum a Teheran di 2 o 3 giorni. Intanto almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, fermati anche 29 attivisti italiani. Italiani morti alle Maldive, oggi una nuova immersione del team di subesperti finlandesi per recuperare i corpi degli altri dispersi. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Salim El Khoudry voleva colpire più persone possibile, lo evidenzia la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne attentatore di Modena, che dunque resta in cella. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma non le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Calcio: Antonio Conte lascia il Napoli, domenica il saluto al Maradona, si apre così il ritorno del tecnico leccese sulla panchina della nazionale, da sciogliere però il nodo ingaggio. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 21 e 24 gradi.

0: speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Oggi sono io a parlarvi allo speaker slot machine. Di che cosa parliamo? Parliamo delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di che cosa? Il libro più costoso al mondo. È italiano, pensate un po', si chiama Il Codice Leicester ed è una raccolta di osservazioni scritte, riflessioni, teorie ed illustrazioni dell'artista del Rinascimento italiano Leonardo da Vinci, che iniziò a lavorare al taccuino manoscritto intorno al 1508 usando fogli originariamente separati e solo successivamente raccolti insieme. Nel 1994 il codice fu acquistato dal cofondatore di Microsoft Bill Gates per la cifra astronomica di 30 milioni e 800 mila dollari, la cifra più alta mai pagata per un libro di qualsiasi tipo. Con questo è tutto, vi lascio alla musica di RDF Web Radio. Ciao a tutti da Simona Vasile.

0: Salve a tutti da Simona Vasile, la speaker slot machine ha estratto il mio nome, quindi quest'oggi andiamo a parlare delle curiosità che ci arrivano dal mondo del Guinness World Record e parliamo di un argomento che a me è veramente molto appassionante. Se nel 2016 è stato ufficializzato il record per quanto riguarda il bicchiere più grande al mondo di spritz, pensate un po', con oltre 1000 litri di bevanda frizzantissima creata per l'occasione su una nave da crociera, 2 anni dopo è stato conclamato il bicchiere più grande di mojito e iscritto appunto nel Guinness World Record. Per quale motivo? Perché con un volume di 3519 litri di mojito, l'equivalente a circa 60 fusti di birra, questo drink gigantesco è stato preparato dal Four Jack Bar and Bistro a Punta Cana nella Repubblica Dominicana nel 2018. Una cosa veramente bizzarra. Possiamo vedere una immagine con un bicchiere veramente gigantesco. Peccato che a me non mi hanno invitato, altrimenti per gli altri sarebbe rimasto molto poco. Con questo è tutto, concludiamo e ci diamo appuntamento alle prossime occasioni. Ciao a tutti da Simona Vasile.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: le 10 e 33 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Amici, eccoci ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi dell'isola di Monte Cristo, che non è solo una riserva naturale integrale vietatissima, ma anche il luogo che ha acceso la fantasia di generazioni grazie al romanzo di Alexandre Dumas, che scelse quest'isola perché, vista dal mare, la sua sagoma granitica e selvaggia sembrava un forziere inespugnabile. Non ci mise mai piede prima di scrivere il libro, ma la circumnavigò restandone stregato. Nel romanzo Edmond Dantè, il conte di Montecristo, trova il tesoro usando una mappa che indica una grotta specifica. Ma quanto c'è di vero dietro questa leggenda del tesoro nascosto? Sebbene l'isola sia blindata, possono visitarla solo 2000 persone l'anno con permessi speciali, l'interesse archeologico non si è mai fermato. Recenti studi e spedizioni controllate mirano a preservare i resti dell'abbazia di San Mamigliano, distrutta dai pirati nel 1553. È proprio tra quelle rovine che, secondo la tradizione, i monaci avrebbero sepolto le loro ricchezze per sottrarle all'incursione dei pirati. Il vero tesoro, però, sembra che si sia trovato a Sovana nel 2004 sotto l'altare della chiesa di San Mamigliano a Sovana, appunto. Sono state trovate 498 monete d'oro del V secolo e molti ritengono che questo sia il leggendario tesoro di Monte Cristo spostato da monaci per sicurezza secoli fa. Oggi l'unico vero tesoro dell'isola è la biodiversità. È l'unico luogo in Italia dove vive la capra selvatica di Monte Cristo. Portare via anche un solo sasso o un fiore dall'isola è un reato penale. Con questo la musica prosegue qui ancora su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

Salve a tutti, la Speaker Slot Machine ha scelto me oggi per potervi parlare di alcune curiosità. E visto che sono amante degli animali, vi voglio parlare del panda. Sì, il panda gigante. Il panda gigante è un apparato digerente da carnivoro, ma mangia quasi solo bambù. Poiché ne digerisce appena il 20%, deve masticare per circa 14 ore al giorno. Inoltre, ha un tasso di riproduzione bassissimo, mostrando spesso un totale disinteresse per l'accoppiamento. E adesso vi lascio in compagnia della nostra bellissima musica con Radio Diffusione Follonica. A presto!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Odenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. L'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il Quotidiano Economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani, è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano. La Vela Rossa di Scampia a Napoli ha subito nella notte un crollo parziale mentre sono in corso le operazioni di demolizione dell'edificio abbandonato da tempo. Dalle 23 di ieri sera sono in corso anche le operazioni di ricerca di eventuali dispersi. Al momento non si segnalano feriti. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Janfman per la quarta volta. Nel doppio debuttano i campioni di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 per ripristino incidente, si segnalano in direzione Bologna 3 km di coda sul raccordo tra la 1 e la variante di Valico tra Barberino di Mugello e Aglio, 3 km di coda anche sulla 1 direttissima tra Aglio e Firenzuola, code a tratti invece tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico, rallentamenti invece sulla 1 panoramica tra Aglio e Rioveggio. Ancora sulla 1 direttissima si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Firenzuola in entrata sempre verso Bologna. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registra un chilometro di coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece si segnala la chiusura dello svincolo di Empoli Est in uscita in direzione mare. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
4: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di frasi famose nel cinema. Conoscete la citazione che Samuel L. Jackson declama in Pulp Fiction un attimo prima di uccidere qualcuno?
5: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi.
4: La citazione, così come recitata, è però fantasiosa, tratta da un inesistente versetto biblico che nella prima parte ha un collage di altri brani sacri, proposta per la prima volta nei film Karate Kiba e Un piede in paradiso e poi adattata da Quentin Tarantino. Una citazione famosa è anche quella di Dan Aykroyd nel primo film dei Ghostbusters.
6: Io ricordo l'Apocalisse 7:12. E io vidi, quando si aprì il sesto sigillo, io vidi che si fece un gran terremoto e il sole si fece nero come un cilicio di crine e la luna si fece come sangue.
4: In questo caso la citazione è corretta, ma nonostante nel film venga citato il capitolo 7, il testo corrisponde invece all'Apocalisse 6:12. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di cinema. Sapete come mai i Minions, i piccoli aiutanti gialli di Gru nella saga animata di Cattivissimo Me, sono tutti maschi? A rispondere alla domanda è il co-regista della pellicola, Pierre Coffin, che intervistato dal The Wrap ha spiegato come mai la tribù di Minions sia composta solo da elementi di sesso maschile. L'idea era costruire figure volutamente goffe, impulsive e sopra le righe, e nella fase di sviluppo non riusciva a immaginare quella stessa comicità applicata a personaggi femminili. Considerato che sono tutti tonti o stupidi, ha spiegato l'autore e doppiatore francese, che fra l'altro è colui che presta la voce ai Minions in tutte le lingue, semplicemente non potevo immaginare dei Minions di sesso femminile.
1: Oh, hello papagena, tu le bella con la papaya.
0: Grazie Bob per aver confermato la teoria di Coffin. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
15: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
14: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
15: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: le 11:36 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: radio diffusione follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Buona giornata a tutti. Quest'oggi la Speak Slot Machine ha deciso che sarò io la vostra voce per parlarvi della fuga del polo nord magnetico. Proprio così, la nostra bussola è impazzita. A differenza del polo nord geografico che è fisso, il polo nord magnetico terrestre si muove costantemente a causa dei fluidi di ferro fuso che ribollono nel nucleo esterno del nostro pianeta. Da secoli si aggirava placidamente nel nord del Canada, ma negli ultimi due decenni ha accelerato in modo incredibile, spostandosi verso la Siberia a una velocità di circa 50 km all'anno. Questa corsa costringe i geofisici ad aggiornare costantemente il modello magnetico mondiale, che è alla base dei sistemi di navigazione di navi, aerei, sottomarini e persino delle app e delle mappe del nostro smartphone. Se accelera ancora, potrebbe preannunciare una storica, anche se lontana, inversione dei poli. E il mio tempo è scaduto. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e adesso alzate il volume, c'è la musica di Radio Diffusione Follonica.

Salve a tutti da Simona Vasile, la speaker Slot Machine ha estratto il mio nome, quindi quest'oggi andiamo a parlare delle curiosità che ci arrivano dal mondo del Guinness World Record e parliamo di un argomento che a me è veramente molto appassionante. Se nel 2016 è stato ufficializzato il record per quanto riguarda il bicchiere più grande al mondo di spritz, pensate un po', con oltre 1000 litri di bevanda frizzantissima creata per l'occasione su una nave da crociera, 2 anni dopo è stato conclamato il bicchiere più grande di mojito e iscritto appunto nel Guinness World Record. Per quale motivo? Perché con un volume di 3519 litri di mojito, l'equivalente a circa 60 fusti di birra, questo drink gigantesco è stato preparato dal Four Jack Bar and Bistro a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, nel 2018. Una cosa veramente bizzarra. Possiamo vedere una immagine con un bicchiere veramente gigantesco. Peccato che a me non mi hanno invitato, altrimenti per gli altri sarebbe rimasto molto poco. Con questo è tutto, concludiamo e ci diamo appuntamento alle prossime occasioni. Ciao a tutti da Simona Vasile.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Ieri il team di super esperti finlandesi aveva recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Almeno 87 partecipanti della flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele. Ad annunciarlo è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione e del fermo di 29 attivisti italiani. È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Nuova mossa della difesa di Al-Masdri. I legali del generale libico hanno presentato ricorso contro l'ammissibilità del procedimento aperto nei suoi confronti dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità commessi in Libia. Secondo gli avvocati, il caso dovrebbe essere trattato dalle autorità libiche e non dalla Corte dell'Aia. Calcio, sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo l'addio di Conte e De Laurentiis, accelerato per scegliere il sostituto del Lecce, la primissima scelta è Maurizio Sarri, ma attenzione anche alla candidatura di Max Allegri se dovesse lasciare il Milan. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
4: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: RDF Notizie.
1: Trovati dalla redazione, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Martedì notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti, 29 italiani. Vladimir Putin è a Pechino per una missione diplomatica con Xi Jinping. Nel corso del bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile. Xi Jinping ha sottolineato la solidità del rapporto tra Cina e Russia, parlando di una relazione costruita anche nei momenti difficili. A Castel Gerondo, in provincia di Lodi, è ancora in corso la caccia all'uomo che martedì sera ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27. L'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane. Le condizioni della donna sono gravi. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait per Queens e Wimbledon. Ciò significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti che si aggiungono ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il torneo parigino arriverebbe fino a 5440 punti. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Bentrovati da Cesare Martignon della redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione a Roma, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo. Situazione critica in A11 verso Firenze, traffico bloccato per incidente tra Chiesina Ozzanese e Montecatini Terme, con 2 km di coda tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso il punto dell'incidente. Sulla Fibili in direzione a Livorno, coda per un mezzo in avaria all'altezza di Empoli Est e ulteriori code tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Ovest. Procedono a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Questa settimana lavori nei viali Matteotti, Gramsci, Giovini Italia, Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Per i lavori al Ponte Alpino, chiusura dal 25 maggio al 14 settembre per lavori RFI. Deviazioni passando da Piazza delle Cure e via Lungo l'Africo, i bus 10, 11, 17, 20, modificati, la passerella rimane attiva. Per un guasto tecnico tra Ponte Aersa ed Empoli, i treni in linea potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa in

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi in Genitalia, le altre arriveranno nelle prossime ore quando sarà disposta l'autopsia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Una donna di 54 anni è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano. La vittima è in condizioni gravi ed è partita la caccia al responsabile. La donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro Tajani. Oggi la visita al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. La sua presenza in Italia è un onore, ha detto il capo dello Stato. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Cresce il consenso, scrive il Financial Times, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante. Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo oggi negli ottavi dell'ATP 500 di Amburgo. L'azzurro Luciano Darderi, il numero 7 del tabellone, sarà opposto al padrone di casa Jannik Hafman. Il match si giocherà non prima delle 18. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
4: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione colorica.

0: Sono le 14 e 14 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo e musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Modi dopo il bilaterale a Roma. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro Paese. Tra Italia e India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i due Paesi, sottolinea ancora Modi. E veniamo all'altro bilaterale, quello tra Vladimir Putin e Xi Jinping a Pechino. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice i due Paesi hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale. Veniamo alla guerra in Iran. Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, lo ricordiamo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum comunque a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pasdaran intanto minacciano: se la guerra riprende, dilagherà oltre la regione in luoghi inaspettati. La cronaca: il PM di Milano Zanoncelli ha chiesto 12 e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono. Il tennis: Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia, si prepara all'esordio al Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot, ha dichiarato: non trovo il termine denigratorio, è così che lavoro. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora code a tratti per traffico intenso tra Canenzano e il bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Traffico in aumento nel tratto fiorentino tra Firenze Certosa e Firenze Sud in direzione Roma. Sulla 11 rallentamenti per traffico nei pressi dell'allacciamento con la 1 in direzione del capoluogo. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, ci sono code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze, e in direzione mare rallentamenti localizzati tra Scandicci e l'Astra Assigna. Per i treni ricordo un guasto a un passaggio a livello a Navacchio. Il regionale 4029 Firenze-Livorno è cancellato da Ponte d'Era-Livorno, viaggiatori con il 4031. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
3: Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
5: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
4: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
5: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

radio diffusione folmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: le 15:53.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Un pomeriggio dalla redazione. È inaccettabile, così in una nota ufficiale la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro degli Esteri italiani condannano le immagini diffuse dai canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati con il Ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti. Cina e Russia appaiono più unite che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina e sull'intelligenza artificiale e contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington. È una minaccia alla stabilità strategica, dicono, il progetto americano del Golden Dome. Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP di Firenze ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Il PM di Milano Zanoncelli invece ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 fuori a una discoteca del capoluogo lombardo. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto nel torneo dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi, che viene dal successo in 2-7, 6-3, 7-6 contro l'argentino Buruciaga, tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Bolelli e Vavassori. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: le 16 e 47 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della flottiglia, scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli esteri italiani. Bilaterale a Villa Pamphilj a Roma tra Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. Siamo alla cronaca. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina da 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un pestaggio brutale che risale allo scorso ottobre fuori a una discoteca della Movida milanese. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Il calcio, l'Europa League è giunto all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle ore 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre Emery ritrova un anno e mezzo al campo e in avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1, è stato riaperto il tratto sulla direttissima precedentemente chiuso per lavori tra Rioveggio e Aglio in direzione Firenze, con il traffico che torna alla normalità. In direzione nord si segnalano tuttavia code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. In direzione opposta, verso Roma, flussi intensi nel tratto fiorentino con rallentamenti nei pressi di Scandicci. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, consuete code a tratti tra la Strassegna e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Per quanto riguarda i treni, la circolazione è rallentata sulla linea Faentina a causa di un guasto tecnico alla infrastruttura. Ritardi tra i quali il regionale 94457 da Firenze-Santa Maria Novella a Faenza, che viaggia al momento con 30 minuti di ritardo. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Radio.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Ma che piacere ritrovarvi. Buon pomeriggio. Tutto pronto per dare inizio a questo tradizionale pomeriggio in diretta qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Gino è con voi, lo sarà per le prossime due ore sino alle ore 19. Il nostro pomeriggio è dedicato ovviamente ai nostri radioascoltatori che ci seguono con grande simpatia e stima, perché apriamo le linee e il pomeriggio è dedicato ovviamente a un talk, a un dialogo con i nostri amici al di là della radio. Allora, oggi parliamo di tante belle cose, oltre alla musica ovviamente, e il talk che noi andiamo ad aprire al 328-086-9040 è molto particolare. Spero che non mi possa imbarazzare, ma vogliamo creare un po' di suspense, un po' di rumors, no? In diretta con voi che ci seguite magari nei vostri posti di lavoro, nelle vostre attività commerciali, oppure state viaggiando in lungo e largo nella nostra nazione in auto e state seguendo Radiodiffusione Follonica Web Radio. Vi ricordo il nostro sito ufficiale, che è radiodiffusionefollonica.it, ovviamente il nostro sito aggiornato. Troverete il player per ascoltare la nostra radio in diretta, oltre come sempre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tanto altro. E poi la nostra radio a portata di mano con la nostra app ufficiale, l'app di Radiodiffusione Follonica, da scaricare su Apple Store e su Google Play. I nostri social, mi raccomando, Facebook, Instagram e TikTok. Allora, arriviamo al dunque. Parliamo del nostro talk, apriamo ovviamente le linee. Ricordo nuovamente il numero 328-086-9040. C'è un po' di imbarazzo oggi pomeriggio, ma no dai, perché parliamo che rapporto avete con il denaro e che valore gli date alla vostra vita. Allora fatecelo sapere, ovviamente 328-086-9040, ci divertiremo in questo pomeriggio, tanta bella musica e poi ovviamente avremo anche l'occasione per accontentare uno di voi, come sempre al di là della radio, con la canzone dei ricordi più belli. Che rapporto avete con il denaro e che valore gli date nella vostra vita? Facecelo sapere, siamo qui in diretta con voi sino alle ore 19. Ah, che bel pomeriggio, il meteo è buonissimo, siamo nel clima pre-estate. Dai, la musica più bella su RDF dal passato, vi faccio ascoltare DJ Ago con For You.

linee sono aperte su questo tema che scotta il nostro talk del pomeriggio. Un talk che si tocca veramente con mano, ma non abbiate imbarazzo. Vogliamo solo chiedere che rapporto avete con il denaro e che valore li date nella vostra vita. Stanno arrivando i primi messaggi al 328-086-9040. Fatevi avanti sino alle ore 19 in diretta con Gino su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Adesso vi faccio ascoltare la nuova di Bob Sinclair e Kezia, è I Can Wait.

signore e signori, il rapporto con il danaro, il nostro talk del pomeriggio al 328-086-9040. Stanno arrivando i primi messaggi e sono veramente non inquietanti, ma molto, molto particolari. Allora, che rapporto avete con il denaro e che valore gli date nella vostra vita? Sarà un po' boomer, un tipo di altri tempi per la mia relazione con i soldi reali. Non sono un, diciamo, uno che accumula i soldi, le do un valore giusto per quello che servono. Io amo molto, tra virgolette, spendere, investire i miei soldi nei viaggi, nella cultura, aprire la mente, viaggiare per il mondo. Adesso però leggiamo il messaggio di Claudia da Cecina, simpaticissima. Claudia da Cecina, in provincia di Livorno, lei si ritiene un pochettino tirchia. Lei è una che risparmia. Grazie Claudia per essere dei nostri. Ti faccio ascoltare adesso BNK.

Radio Diffusione Follonica Web Radio, stiamo trasmettendo proprio in diretta dalla città di Follonica, affacciata nel nostro bellissimo golfo sul Mar Tirreno, davanti l'isola d'Elba. Venite a trovarci per le vostre vacanze estive. Abbiamo trascorso 23 minuti dopo le ore 17.

Abbiamo coinvolto la nostra community di radiodiffusione follonica al 328-086-9040 nel nostro talk del pomeriggio. Che rapporto avete con il denaro e che valore li date alla vostra vita? Insomma, siete delle cicale, siete dei risparmiatori? Fatecelo sapere. Adesso leggiamo questo messaggio interessante che ci arriva da Luca da Grosseto. Ecco il suo rapporto con il denaro. Lo possiamo chiamare il denaro come libertà, dice Luca. Non è una persona che accumula per il gusto di farlo, ma lui si sente sereno perché con i suoi soldini ci fa delle scelte. Per esempio, come me stesso medesimo, lui coinvolge il denaro per i suoi viaggi e per studiare. Allora, continuate a segnalarci il rapporto con il vostro denaro. Magari in questo momento state prendendo un buon caffè con i vostri amici. WhatsAppate al 328-086-9040 e leggeremo i vostri messaggi qui in diretta con voi sino alle ore 19. La musica prosegue, la più bella, la numero uno su Radiodiffusione Follonica, la nuova dei Duran Duran.

Contenteremo uno di voi, come sempre, al di là della radio, con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatevi al 328-086-9040. Adesso arriva Miles Sirius ed è Secrets.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

saranno delle canzoni particolari che ci affiorano dei ricordi piacevoli della nostra vita e noi le mandiamo in onda in diretta nei nostri programmi nello spazio dedicato alla canzone dei ricordi più belli al 328-086-9040. Così ha fatto Deboruccia da Siena, grazie per essere dei nostri, della nostra community, fatelo anche voi. E adesso ovviamente la musica prosegue qui su Radio Diffusione Follonica. Vi faccio

0: Che rapporto avete con il denaro e che valore li date nella vostra vita? Insomma, il denaro è un fine o un mezzo? Fatecelo sapere al 328-086-9040.
1: Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

rapporto avete con il denaro e che valore li date nella vostra vita? Stiamo per leggere il prossimo messaggio che arriva da Elena da Massa Marittima in provincia di Grosseto. Lei ci dice che riesce a gestire bene il denaro e con i suoi soldini ha prodotto, ha fatto anche dei investimenti. Grazie Elena da Massa Marittima in provincia di Grosseto. Continuate a segnalarci il valore dei soldi al 328-086-9040. Adesso dal passato ritroviamo una Lorella Cuccarini con energia in Liberi Liberi.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir. Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimento per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dice la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro israeliano. I Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi degli Stati Uniti estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo l'Iran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militare, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro. La vicenda dei subitaliani morti alle Maldive: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese che venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea. Stamattina sono stati intanto recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacala, la figlia della professoressa Montefalcone. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con gli account affiliati all'ISIS. Il tennis: ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo. Torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cubolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Jaffman. Sarà la quarta sfida 3-2 con l'italo argentino avanti 3-0 nei precedenti. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

dal vivo la nostra community, voi che siete numerosi al di là della radio. Voi siete delle formiche, siete delle persone magari che risparmiate anche l'euro per un caffè, o siete delle cicale che preferite godervi il presente, si vive una volta sola, accumula. Il nostro talk del pomeriggio: che rapporto avete con il denaro e che valore li date nella vostra vita? Siete tantissimi, leggiamo adesso il messaggio come precedentemente annunciato, quello da Laura da Follonica. Laura da Follonica ci comunica che per lei i soldi non fanno la felicità.

Lady Gaga e Doe C questa settimana al numero uno della nostra top 10, la classifica dei dischi più belli, più trasmessi, più ascoltati su Radiodiffusione Follonica Web Radio. Era Runaway.

spiaggia, stavo guardando i vari messaggi che arrivano numerosissimi per il nostro talk del pomeriggio. Nel bene e nel male parliamo di Danaro, era Madame. Che energia ragazzi, che grinta. Arriveremo alle ore 19 con Gino in diretta qui su RDF Web Radio. I Pitched Boys dal passato e The Sense of the Time.

il vostro CarPlay, radiodiffusione follonica, web radio, Gino è in diretta qui con voi. La nuova canzone di Calvin Harris era The Satisfy. Adesso arriva lo stato sociale con Una vita in vacanza.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Alle ore 19 collegamento con la nostra redazione Art News per le ultime flash e poi aggiornamento sul traffico sulla nostra regione toscana. Noi ci salutiamo, terminiamo qua, è stato bellissimo essere in diretta con voi. Grazie per aver partecipato al nostro talk, ne seguiranno tantissimi nei giorni prossimi a seguire. Per la programmazione in diretta live su Radio Diffusione Follonica, ovviamente seguite il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it e poi ovviamente scaricate la nostra app, la nuovissima app su Apple Store e Google Play. È stato bellissimo, piacevolissimo trascorrere questo pomeriggio insieme a voi e ce ne saranno tantissimi altri. Vi auguro di trascorrere una felicissima serata insieme alla nostra musica. Alle 19.30 arriva Soulful House, Webs on the Air, il nostro aperitivo in musica. Un bacione.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele e le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla, scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Sono in corso i lavori per ribare il testo di accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo fonti vicine alle parti. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari. La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione a Pierandrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Cospito. Sicuramente andremo in Cassazione, ha detto Del Mastro. I sub morti alle Maldive: dopo 3 giorni di operazioni tutti gli esperti si sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Intanto la legale del tour operator verbanese che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica in cui hanno perso la vita i 5 italiani fa sapere che nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Il ciclismo: Narvez cala il tris, l'ecuadoriano batte Massimo Volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, la sua 3ª vittoria in questa edizione della corsa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon viaggio e bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione sud, coda di 3 km in aumento tra il bivio con la variante Calenzano per un mezzo pesante fermo all'interno della galleria al chilometro 271. Ci sono rallentamenti anche in direzione nord per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Passiamo alla 11, code in uscita allo svincolo di Prato Ovest per chi proviene da Firenze. Il traffico è intenso. Ci spostiamo sulla Pipilì direzione mare, un incidente tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci che provoca forti rallentamenti. Per quanto riguarda i treni, rallentamenti sulla linea Empoli-Siena a causa di un guasto. Il regionale 18223 da Firenze Santa Maria Novella a Siena viaggia con 20 minuti di ritardo. Ci fermiamo, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: passione follorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e 22 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Hummus Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti, Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale. Attacca il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive e risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Lodenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Um flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca che il ministro degli esteri italiani. Sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania. L'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna l'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione folklorica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Hum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale. Attacca il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive e risultata fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il Palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 22 e 24 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia e Israele dopo il caso degli attivisti della Globus Hum flottiglia fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali davanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal proprio ministro. Mentre Roma chiede le scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca che il ministro degli esteri Tajani. Sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, fanno sapere fonti vicine alle parti, secondo quanto riporta la TV Al-Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Munir, potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, operation manager dell'agenzia di Verbania. L'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive risulta fatale ai 5 sub-esperti italiani. Stamattina il recupero degli altri due corpi, quello della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani al processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. La sentenza pronunciata dal giudice di Milano Carboni per il palo Ahmed Atia, il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, quindi 10 mesi di reclusione. Il calcio, la notte di Istanbul assegna all'Europa League, mette di fronte due squadre pronte a scrivere una pagina importante della propria storia. Da una parte il Friburgo di Schuster, autentica sorpresa del torneo, dall'altra parte la Stombilla dello specialista della competizione Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare il pass storico per la Champions. Si gioca alle ore 21. È tutto, grazie per averci seguito.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: passione follorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

cinema afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose.

risposta, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri di

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È mezzanotte e 8 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

你的云。

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: È 1:55.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it.